0: sono i Ramci.
1: Namaste, Kannada tere paravaagi subhashayagal.
0: Sab logo ne maro Ram Ram pahunche, hama uthe razi khushi hain, tuma uthe razi khushi rahe ho.